0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sabemos que estás despierto, por eso te acompañamos 24 horas con buena música. Es Latino Radio.